0: Ore balaba basso dire cantara bana bara basso dire cantara la basso. 3
1: Louvor, mania.
2: Uma mania de ouvir e de adorar.